0: che sui hit insieme a Michael Lake.
1: Mamare.
2: Hot hits, sin tanto.
3: Bla bla bla.